0: La macchina del tempo a grande velocità si muove negli anni e funziona.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, grazie.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati,

0: Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

Perché non ho la voce di Dorelli e di Ariano, e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato, da quando di te sono tanto.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
4: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: R99. Ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano

0: In casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
1: E che fai? Chiudili fuori casa.
0: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
2: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
0: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Indicateci i vostri tre brani magnifici con un messaggio al 338-9900-990. Saranno in onda su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina nelle ultime ore, pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte Nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Ad Assisi è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nel Principato di Monaco, occasione per ribadire la necessità del multilateralismo nelle relazioni internazionali.
3: La indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale, ispirate a voi della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani.
2: MotoGP in Giappone, dopo la sprint, Marc Marquez vince anche la gara lunga. Lo spagnolo della Ducati precede le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Buona domenica a tutti, eccoci, siamo pronti per partire in questa giornata dedicata a San Francesco. Auguri, sono Tiberio Timperi con voi sino alle 12.

Festival di Sanremo 1980. Questa è la canzone scritta, oltre che da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, da Paolo Barabani, Op Somarello e Donatella Milani, che non ha bisogno altrettanto di presentazioni. Una vita molto particolare quella di Pupo, che è stata messa anche in un libro dal titolo Banco Solo, diario di un giocatore chiamato Pupo, che è del 2005, dove si racconta nei suoi alti molti e nei suoi bassi altrettanto profondi, addirittura ha sfiorato il suicidio. La vita di un cantante, di un personaggio pubblico, non è mai facile, perché davanti ci sono sempre mostre, lustrini, premi e cotillon. Se invece dietro, quando poi torni a casa e chiudi la porta, fai i conti con i tuoi fantasmi. Comunque è domenica, buona domenica a tutti. San Francesco, che è tornata a festa nazionale, con Tiberio Timperi sono le 12 e poi un ospite che verrà a trovarci alle 10. Non vi dico di più, giuro.

già bello, pronto, preconfezionato, e quelli che invece avevano il fiocco da fare. A proposito di giochi con gli anni, nel 68 Madonna aveva 10 anni e i Beatles cantavano questa canzone, Lady Madonna.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

RTR 99 ti ricordi? Buongiorno, buona domenica da Tiberio Timperi. E un'ascoltatrice, Giovanna, che ci ha raggiunto al 338-9900-990, ricorda come la scuola iniziasse il 2 ottobre tanti anni fa e per gli alunni della prima elementare iniziasse il 1 di ottobre, il giorno di San Remigio. Non a caso venivano chiamati i Remigini. E a questo punto, visto che stiamo viaggiando in retromarcia, ricordo anche la pubblicità del piccolo coro dell'Antoniano fatta per le cartelle e gli astucci che recavano le immagini di Tex, di Cocco Bill, di Superman e di Batman, che poi bisognava essere bravi nel tenerlo in ordine. Io ogni tanto subivo a sorpresa l'ispezione di mio padre dell'astuccio e come era messo in ordine e come non era messo in ordine. Poi io avevo il trip del temperino, tutte quante le matite dovevano essere alla stessa altezza. Peccato ci fossero dei colori, si consumassero e si usassero più di altri. Quali? Ve lo dico tra poco.

Erano partite in tre, poi sono rimaste in due. Bananarama 1986 con Venus. Sono le 9:18. Torniamo a parlare di astucci che devono essere in ordine. Allora, per quelli della mia generazione il colore era solamente uno, il fila, il pastello della fila, della Giotto, che poteva avere due formati, quello da 12 e quello da 24. Mi sembra di ricordare ci fosse anche quello da 6, come si... sì, insomma, c'erano quelle con tutto quanto in legno, bellissime, e costavano intorno alle 600 lire, che sarebbero più o meno le... 4 euro di oggi. Comunque uno dei colori più consumati, maledetto, era il marrone, perché ci facevi i tronchi, i tetti e poi il verde. Ma ce n'è un altro di colore che comunque dopo un po'

Tony 1970 con questa canzone Spada nel cuore, presentata al Festival di Sanremo assieme a Patti Pravo e classificatasi quinta. Era la televisione in bianco e nero, quella che solitamente stazionava sul carrello con sotto il trasformatore, lo stabilizzatore, che prima si accendeva quello, poi con calma dopo l'immagine prendeva corpo e anima in bianco e nero su questi mammozzoni che chiamavamo televisori. La canzone di Mogol e Donida e anche lo zampino di Lucio Battisti. Dicevamo dei colori e di quanto costavano e di quelli che si consumavano di più in assoluto: il marrone e poi il verde, perché dovevi fare prati, foglie, anche il blu e l'azzurro, il mare, il cielo, e il rosso che andava di gran moda. Poi c'è scritto Nicoletta da Albenga che nel suo astuccio aveva anche quello argento e quello oro, che era già una cosa abbastanza particolare e raffinata. Poi qui fioccano le marche, anche i Carandash, che erano quelli un pochino più costosi, che tracciavano una differenza sociale anche in classe, nonostante il grembiule che rendesse tutti quanti uguali, almeno all'apparenza. Guarda che t'ho ripescato, Marvin Gaye, Tammy Terrell and Martin.

Nessuna montagna è così alta da non essere scalata. 1967, qui è RTR 99, ti ricordi? Oggi stiamo procedendo in retromarcia sparata. E in tema di scuola mi venivano in mente pochi momenti fa i registri, il libretto delle giustificazioni. Oggi invece c'è il registro elettronico, compiti per casa inseriti anche la domenica sera, ragazzi ipermonitorati, i genitori poi sono divisi, c'è chi dice che siano sempre vincolati alla scuola, ma anche chi difende il digitale, aiuta a controllare i figli, e mentre la nostra generazione, quella del 64, dei baby boomers, è cresciuta senza alcun controllo che non fosse: mi raccomando, non fare casini, non mi far telefonare dalla polizia o dalla scuola e comportati come un bravo bambino. E vabbè, sono cose che capitano. Poi dice che uno non fa più figli, te credo, con questo mondo che si sta disegnando. Bang bang, Dalida, 66 questa.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro?
12: Io avrei una fifa.
11: E perché?
12: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
12: Faccio di meglio, ti accompagno.

Diciamo che questa gli era venuta bene nel 1984, Sharpi, poi si è perso un po' per strada, ma secondo la teoria di Andy Warhol ognuno di noi ha diritto a 15 minuti di celebrità. Beh, insomma, lui ha avuto anche un'oretta e mezza di celebrità, il che va bene. L'importante è fare le cose con passione e non cercare quelli che poi sono gli effetti collaterali di questo tipo di professione. Ti piace cantare? Canta. Poi se arriva il successo, arrivano i soldi, tanto li guadagnato. L'importante è credere in questo sogno, e lui ci ha creduto abbastanza. Sono le 9.37, buona domenica e auguri a tutti, perché un'ascoltatrice mi ricorda che sì, oggi è San Francesco, ma San Francesco è il santo di tutti, e allora auguri. Io poi sono sfigato come Tiberio, perché in teoria sarei il 10 di novembre, ma c'è San Leone Magno, e quindi, come si dice, ubi maior, mini minor, cessat.

9.41, buona domenica, RTR 99, ti ricordi Tiberi Tipperi? Espletate le formalità di rito. Io odio la sveglia, non ne posso più. Vabbè, insomma, tendo sempre a tener separate le due cose, come però sapete, io sono abituato a dire sempre buongiorno in televisione e dimentico sempre di togliere la sveglia al sabato e anche alla domenica. Infatti, tanto ieri quanto oggi, la sveglia è suonata alle 3 del mattino e la cosa mi ha leggermente indispettito. Sì, il fascino dell'alba, sì, il fascino del svegliarsi nel silenzio, però, signore e signori, che palle, eh!

nel 1995 i social network ancora non c'erano e non andava di moda la chirurgia estetica, che avrebbe poi sfigurato, come abbiamo visto in questi ultimi anni, le ragazze in nome di un ideale, di un canone estetico irraggiungibile. E il fatto che non ci fossero i social permetteva che ci fossero tante diversità, mentre poi oggi sono state tutte quante omogeneizzate nel gusto, nel modo di vestirsi, nel modo di truccarsi. Quindi le ragazze del 1995 Dio ce le ha date e guai a chi le tocca. Ah, perdonate la sparata, io non amo i social, sono un male necessario, sì, soprattutto per chi fa questo tipo di lavoro, ma spegnerli e allontanarsi non fa poi male. E ascoltare un po' di buona musica.

0: 2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco, no no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Non so quanti di voi ci stiano seguendo dal canale televisivo, ma nel caso in cui, la copertina de Il cielo di Lucio Dalla, una copertina del 1967, a detta del nostro ospite che è già qui al mio fianco, è di una modernità, di un'attualità ancora cogente, mi si passi questo termine. Lucio Dalla, se ne sente la mancanza di questi grandi, anche perché, sì, capisco che noi siamo in una radio che guarda spesso al passato, ma soprattutto alla bella musica. Oggi gli artisti che si esibiscono sembra non lascino traccia, è un po' come un hamburger di un fast food che sì, ti riempie, ma poi dice vabbè, e allora noi continuiamo ad ascoltare la musica del passato, questa del 64, Baby Love.

di tre, poi una ha preso il fugone da Diana Ross e se n'è andata per la sua strada. Ci ha visto lungo, succede, è successo anche ai Commodores con Lionel Richie, e insomma la storia sarebbe lunga. Phil Collins con i Genesis. Sono le 9.56 di questa domenica, qui nella capitale da dove vi parliamo c'è il sole, anche se le previsioni per la settimana non è che siano clementi, ma ad ogni modo è una domenica che sa di pastarelle che si portano a casa degli amici e sa anche di cannelloni e lasagne oppure fettuccine tirate a mano, perché così si usava una volta nelle famiglie, quelle insomma di una volta, dove c'era la mamma che col mattarello dava che ci dava. Mia madre ad esempio di domenica girava il tavolo della cucina e incominciava a fare questo cratere di farina dentro al quale poi rompeva delle uova e incominciava a impastare, e io mi divertivo sempre poi quando faceva la sfoglia a prendere gli estremi perché erano quelli più cicciottelli e piacevoli. E mi raccomando, il mattarello in legno, perché con la sua micro rugosità poi dà quello stampo alla fettuccina che prende e cattura il sugo. Altro che scarpetta!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Guerra in Ucraina, allarme ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.000 civili, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese. 7 persone ferite, tutte medicate sul posto. La polizia locale sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Scongiurata l'ipotesi operazione, il numero uno del mondo continuerà con terapie conservative. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: dite che sono delle favole, delle storie da raccontare, e c'è molto della vita di Renato Zero in questa canzone che abbiamo ritrovato qui a RTR 99, ti ricordi? E c'è molto della vita di Duccio Forzano nel libro che lui ha scritto e che si intitola Come Rocky Balboa. E allora, buon pomeriggio, buonanotte, eccoci qua, buongiorno a Duccio Forzano.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, come Rocky Balboa, tu sei regista e autore o autore e regista? Quale delle due definizioni preferisci? Perché poi nel tuo libro se ne parla e si capisce anche il perché.
1: Beh, direi autore e regista. Autore e regista, perché comunque il regista poi scrive, ma se tu sei capace anche a mettere in scena una cosa scritta, poi diventa automatico fare il regista.
0: Quanti anni sono passati da quel libro?
1: Tanti, credo una decina circa, però devo dirti che tutte le volte che io porto in scena un po' il racconto di questo libro, in sintesi ovviamente, perché il libro sono 350 pagine e in scena sarebbe impossibile poterlo raccontare tutto, la gente quando poi finisce lo spettacolo si ferma e mi chiede appunto dove può trovare il libro. Difficile in libreria ormai, però lo trovano su Amazon e lo facciamo.
0: Perché questo titolo come Rocky Balboa?
1: Perché? Perché Rocky, a parte la storia la conoscono tutti, ma quando ho visto quel film a me ha cambiato la vita, cioè mi ha dato una filosofia, mi ha svegliato, mi ha dato uno scossone, cioè un uomo come

0: credere nei propri sogni.
1: Ecco, e tu ci hai creduto e sei diventato quello che sei diventato, strada facendo, anche perché insomma tra te e Baglioni, che è di casa in questa radio, c'è un legame molto stretto.
0: Sì, Claudio è quella persona che ha visto in me cose che nessuno ha mai visto, neppure io, e devo dirti non è stata una meteora, perché io con Claudio lavoro ancora adesso, quindi Claudio io ogni tanto lo identifico come il mio angelo custode.
1: Sì, ed è stata una sorta di gancio in mezzo al cielo, perché tu hai una vita abbastanza, hai avuto una vita abbastanza frastagliata, diciamo, senza entrare nei particolari, ma prima di arrivare alla regia e alla telecamera, tutto iniziato con una TV privata, hai fatto mille attività e poi l'Epifania.
0: Sì, poi l'Epifania, le mille attività sono state la mia gavetta. Uno pensa, ho fatto la gavetta in uno studio televisivo, ho fatto la gavetta in un set cinematografico. No, io ho fatto la gavetta facendo il pizzaiolo, il carrozziere, il montatore di caminetti, insomma.
1: Ne continuiamo a parlare tra pochi istanti qui a RTR 99 Ti Ricordi con Duccio Forzano.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: Ce la siamo ascoltata sino all'ultimo, domenica RTR 99 ti ricordi, con Duccio Forzano, autore, regista televisivo e chi più ne ha più ne metta. Battisti, Baglioni sono i grandi della musica. C'è un progetto che stai attuando con Claudio.
1: Diciamo, la comunicazione social è già partita. Martedì 6 a 5 minuti si presenta questo video, Fratello Sole, Sorella Luna, registrato all'abbazia lì ad Assisi di Nostra Signora degli Angeli, e dentro dove c'è la Porziuncola, quindi solo entrare è un'emozione di una forza.
0: Come si entra con una troupe in un posto così particolare e caro al mondo della religione, insomma?
1: Ti dico una risposta che non lo so, non lo so. Sono incredulo anch'io, devo dire grande disponibilità dei frati, veramente grande disponibilità, però insomma non è una cosa semplice, assolutamente no.
0: In quanto tempo avete sbrigato la pratica?
1: La pratica l'abbiamo sbrigata con molta discrezione durante il pomeriggio, cominciando a portare dentro qualche piccolo materiale, perché l'abbazia è aperta al pubblico, e poi dalle 19:30 in poi invece abbiamo cominciato ad allestire e abbiamo finito circa le 2 di notte.
0: E l'entusiasmo di Claudio?
1: Claudio, prima abbiamo accennato che l'ho conosciuto tanti anni fa, nel 95, sembra di lavorare sempre con quella persona, con quell'energia, con quella ricerca, con quella voglia di fare cose pazzesche.
0: Allora, tu abiti in un quartiere di Roma che domina quello che è il palazzetto dello sport al Flaminio, sei sulla collina e
1: sì,
0: quindi vedi,
1: sì.
0: E c'è una cosa molto particolare legata a quel luogo.
1: Sì, perché tantissimi anni fa, nel 95, quando io ancora facevo il filmmaker e avevo cominciato a collaborare con Claudio Baglioni, lui mi fece fare le riprese di un raduno che adesso non so come si chiama quel posto, è un palasport che
0: sì,
1: c'è,
0: il palazzetto dello sport del Flaminio,
1: che esatto,
0: di Nervi.
1: Nervi, vabbè, e quindi no, perché Nervi mi ricorda Genova, perché io
0: certo
1: abitavo a Nervi, quindi capisci, e quindi ho lavorato lì 40 anni fa praticamente, no? Mai avrei immaginato che 40 anni dopo avrei abitato proprio lì sopra.
0: Giochi e scherzi della vita. Duccio Forzano.

0: Ogni respiro che fai io sarò lì. È una bella canzone, leggera, sembra,
1: bravo, è melodica, è dolce, allegra. In realtà, lo dico in tre righe, questa canzone esprime un possesso, il possesso del narratore, la sorveglianza insistente, il dolore della separazione. Sono gli elementi che rendono inquietante una canzone dalla veste musicale apparentemente rassicurante. Nel racconto si tiene distinto il personaggio dell'autore, cioè è una persona che ti controlla, che soffre dell'abbandono, invece sembra un momento meraviglioso.
0: Ma hai detto Cotica praticamente, la voce che state ascoltando è quella di Duccio Forzano, che di solito vedete nei titoli di testa dei programmi con la P maiuscola. Elenca il tuo cursus honorum, allora vai, quanti Sanremo hai fatto?
1: Sei Festival di Sanremo. La peculiarità di aver fatto 6 Festival di Sanremo, che non è sicuramente un record e non c'è nessuna gara, è quello di averlo fatto con conduttori diversi.
0: Quali?
1: Ho debuttato insieme al debutto di Antonella Clerici nel 2010, poi nel 2011 Morandi con Luca e Paolo che facevano da contraltare, e c'era anche Belen e la Elisabetta Canali, se non sbaglio. Poi nel 2013 e nel 2014 Fazio Littizzetto, e nel 18-19 Claudio Baglioni.
0: E insomma non ti sei fatto mancare nulla. No. E televisivamente parlando, quali altri programmi hai fatto? Dai.
1: Ma è lunga, racconta. Come faccio?
0: Ci abbiamo tempo.
1: Posso dirti il primissimo show in Rai fu Torno Sabato, ma venivo da un'esperienza dalla televisione commerciale dove avevo cominciato con Verissimo, con Cristina Parodi e Marco Liorni, e poi avevo lavorato con Rita Dalla Chiesa e Diego Dalla Palma su Rete 4. Insomma, mi ero fatto.
0: Ci fu anche Gregorio Paolini nella tua strada.
1: No, Gregorio Paolini è un altro di quei signori che da filmmaker dei servizi di Verissimo del 96 mi spostò alla regia di studio nel 97, e Marco lo spostò alla conduzione, perché in quel periodo Cristina Parodi era in maternità.
0: Senti, premesso che insomma abbiamo a che fare con delle aziende che ci danno da mangiare, cosa manca alla televisione commerciale che la RAI ha e cosa manca alla RAI che Mediaset ha?
1: Beh, intanto queste sono mie valutazioni più artistico-tecniche e molto personali, cioè sono due i colossi insomma della televisione nel nostro paese. In questo momento io intanto vedo, non so perché, una differenza di immagine tra se noi dovessimo levare i loghi di Rai 1 e Canale 5 e mettessimo un programma con degli sconosciuti, sono convinto che si capirebbe qual è Canale 5 e qual è Rai 1. Non te lo so spiegare perché, ma c'è qualcosa, forse l'emissione, non lo so, ma c'è qualcosa che le differenzia, era una caratteristica, bello o brutta, questa non lo sto a discutere. Per quanto riguarda il contrario, io trovo che io la chiamo mamma Rai, anche se sono nato dall'altro.
0: Vabbè, ma siamo tutti figli quelli della nostra generazione sono tutti figli della Rai.
1: In questo momento ha molto meno show, molto meno leggerezza e molta più posso dire pesantezza.
0: Beh, l'hai detto. Vabbè, succede.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: 10:36 RTR 99, ti ricordi solo di domenica con Tiberio Timperi e per la prima volta qui in questo spazio Duccio Forzano, autore e regista. Io calco molto sul fatto dell'autorialità, perché il regista deve essere autore.
1: Il regista è il primo autore. Il regista è la persona che alla fine mette in scena tutto ciò che si deve vedere, che sia televisione, cinema, ed è evidente che se non fa parte del progetto, dalla genesi del progetto, diventa un esecutore, e un esecutore non potrà mai trasmettere un'emozione se non conosce a fondo il progetto e se non si emoziona lui stesso.
0: Ma la cosa però credo causi dei mal di pancia negli altri autori che dicono l'idea è la mia.
1: Sì, l'idea può essere tua e su questo non c'è dubbio, ma lo sappiamo bene che quando si deve mettere in scena qualcosa c'è un'idea che prende forma, e quando un qualcosa prende forma ha delle metamorfosi, queste metamorfosi devono essere utili al racconto che si sta facendo, e poi qui però entreremo in un discorso.
0: Certo. Senti, a me interessa molto la storia della tua vita, perché prima per me eri una persona dell'ambiente, un fior di regista di quelli alla Falqui, per intenderci, che hanno scritto pagine di storia, però non conoscevo la tua vita, e devo dire, leggendo Steps, che è la biografia di Sylvester Stallone, tra l'altro uscirà a fine anno Rocky sono io, proprio prendere le mosse da questo libro, ho trovato esattamente sovrapponibili. Come inizia la tua vita, l'ambiente familiare, i tuoi sogni? Di solito i padri vogliono sempre un pezzo di carta per il figlio.
1: Sì, lo volevano sicuramente. Il problema è che io dei genitori in quel periodo ne avevo solo uno, perché mia madre se n'era andata di casa, e quindi erano scattate una serie di dinamiche folli nella mia testa. Io avevo 13 anni, quindi
0: siamo a Genova.
1: Siamo a Genova, sono nato a Genova, ma nel momento in cui accade siamo a Savona, comunque Liguria, e appunto dicevo mi sono scattate delle dinamiche folli, cioè io ho pensato nel momento in cui mia madre è andata via di casa di voler essere un aiuto fondamentale per mio padre, economico e di sostegno in famiglia, e quindi non ho pensato per un attimo di continuare con gli studi. Lui si arrabbiò molto, poi come sempre accadono delle cose che ti fanno decidere, e io a 13 anni sono tipo venne a Savona a casa nostra, mio padre subaffittava casa in quel periodo d'estate, venne una famiglia di Milano e uno dei due figli aveva un'impresa di pulizie, mi mise alla prova così per gioco durante le vacanze estive, mi disse che ero molto bravo perché facevo le cose bene, perché ero educato, perché bla bla bla bla, tutte cose che mi inculcò mio padre, e mi chiese di andare a lavorare con lui se non avessi continuato con gli studi, e quindi qui sono entrato in rotta di collisione con papà, perché lui voleva che io facessi una qualunque scuola, io invece ho deciso di andare a fare.
0: Quante volte hai rischiato di perderti?
1: Lo faccio ancora adesso. Io credo che l'essere umano rischia di perdersi continuamente. Ci sono stati momenti difficilissimi in cui devo dire la verità, è solo la mia pancia che mi ha aiutato. Io la chiamo la vocina. Succede qualcosa e io sento un po' come, anche se vuoi, il senso di ragno, non te lo so spiegare. Sento che quella è la strada giusta, no? Che quella è la scelta che devo prendere, e la prendo.
0: Quindi bisogna sempre ascoltare le voci dentro. Quello che mi stavi dicendo mi aveva spalancato un frammento di un film che amo molto, Bronx, di Chaz Palminteri con Robert De Niro, che è la storia poi di Calogero Palminteri, e c'è una sequenza in cui Calogero, ragazzo che si ribella al papà, De Niro molto onesto, lui aveva stretto amicizia con il boss del bar sotto casa, con dei ragazzi che volevano fare una spedizione punitiva, a un certo punto a un semaforo viene preso da questo boss che pensava gli avesse messo una bomba nella macchina, e viene strappato mentre questi ragazzi vanno a fare una spedizione punitiva, e poi muoiono tutti quanti bruciati. Ma questa è un'altra storia.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.

0: Siamo all'inizio degli anni Ottanta con Vivien V, Give Me a Break, e quindi si va in discoteca. Duccio, no. Andavi in discoteca, avevi no. tempo per andare in discoteca?
1: No, il tempo lo avevo anche, ma io non ho mai amato andare in discoteca. Quando andavo in discoteca andavo lì per chiacchierare, ma chiacchierare in discoteca praticamente è impossibile, e quindi niente, andavo lì a fare da arredamento. Non era il mio.
0: Eri come la sora Camilla, tutti lavano e nessuno se la via.
1: Io non ce la facevo proprio. Ho provato qualche volta, ma non mi sento a mio agio, non mi sento a posto, e quindi cercavo di evitare. Quando mi trascinavano andavo, ma insomma non ero proprio di compagnia.
0: Quante volte nella tua vita ti è capitato di sentirti fuori posto?
1: Beh, capita spesso, ma non perché tu ti senti fuori posto, perché gli altri ti fanno sentire fuori posto, no? Perché ti rendi conto da come ti guardano, da come sussurrano certe frasi. Quando io me lo ricordo da ragazzino, che quando era successo il fatto appunto che mia madre era andata via, che mio padre affondava i suoi dispiaceri nell'alcol, abitavo in una città piccola come Savona, la gente mormorava e al passaggio non si degnavano di far finta di niente, tra sguardo e parole, insomma, mi facevano sentire fuori posto.
0: E qual era il tuo rifugio?
1: La musica.
0: Quale?
1: Allora, in quel periodo la musica...
0: Tu hai fatto anche una band,
1: sì.
0: Se ben ricordo dal libro.
1: Ricordi bene, la musica che ascoltavo in quel periodo, a parte la musica italiana che mi è sempre piaciuta, qualunque, insomma, prima c'era la Sorrenti, c'era Battisti, c'era Lucio Dalla, insomma, li ascoltavo tutti, Baglioni stesso, ovviamente, anche se non ero un fan di quella musica, ascoltavo i Genesis, ascoltavo i Pink Floyd, ascoltavo Emerson, Lake and Palmer, che secondo me sono stati quelli che mi hanno dato veramente casa.
0: Fanfare for a Common Man.
1: Work, era la colonna sonora dei giochi olimpici, non mi ricordo di quale anno, c'è un videoclip dove suonano in mezzo alla neve, vabbè, pazzeschi.
0: Allora, sono le 10:46, stanno arrivando dei messaggi al 338-9900-990 di complimenti per te, per quello che
1: Grazie.
0: Hai fatto e anche per quello che hai detto del rischio di perdersi per poi ritrovarsi. Forse potrà apparire banale, ma il regista dove si trova più a suo agio? A teatro o in uno studio televisivo?
1: Allora, c'è una cosa, cercherò di essere sintetico. Quando sei a teatro e devi cercare di focalizzare l'attenzione del pubblico rispetto a qualcosa che accade nel palco, cioè non ci sono delle immagini che vengono, come dire, trasmesse, quindi lo spettatore è obbligato a guardare quello che il regista manda in onda, ma lo spettatore è libero. Quindi in teatro ogni spettatore è regista di se stesso, ogni spettatore decide dove guardare, cosa guardare e da cosa farsi distrarre. È molto complicato, quindi io credo che televisione e cinema siano da un certo punto di vista più semplici da gestire.
0: Dove ti senti più a tuo agio?
1: Ah, dappertutto. Io basta raccontare, tant'è vero che faccio questa follia di salire su un palco a raccontare la mia storia, non come regista ma come raccontatore.
0: E il titolo dello spettacolo?
1: Come Rocky Balboa.

0: 99.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Numeri 1, Nessuno Mina, canzone del 59 in questa domenica impreziosita da Duccio Forzano, che è venuto a raccontarci della sua vita, contenuta nel libro Come Rocky Balboa, che ha dato vita anche a uno spettacolo, e dell'assurdo, simpatico, sbalestrato mondo della televisione, fatto di soldi, fatto di luci, ma fatto anche di tanta, tanta passione, perché c'è gente che ha ancora passione e ha voglia di farcela. Allora, hai legato il tuo nome a 6 edizioni di Sanremo. A chi devi dire grazie?
1: Devo dire grazie.
0: Scusa.
2: Eccomi, scusami tu. Io devo dire grazie soprattutto ad Antonella Clerici. Antonella debuttava, era il suo primo Sanremo, quindi grande responsabilità e giustamente anche grandi timori, perché comunque il palco di Sanremo è un palco importante che fa tremare le gambe, e questo ve lo posso assicurare anche se non ci ho cantato sopra. E lei si è battuta perché io potessi essere il suo regista, e quindi in qualche maniera riuscì a portarmi al festival, e poi di lì insomma le cose sono andate, e ne ho fatti altri 5.
0: Come cambia la prospettiva vista da Sanremo nel mondo della televisione? Cioè, si ha la sensazione che i conduttori che facciano Sanremo appartengano a un altro mondo, come se si fossero laureati conduttori, mentre il resto non esiste.
2: No, su questo non sono ovviamente d'accordo, perché è come andare a fare un campionato del mondo. Di questo ho parlato spesso anche per la parte tecnica, con chi metteva insieme le squadre. Quando tu fai Sanremo, insomma, se per la Rai Sanremo è il campionato del mondo, io al campionato del mondo ci porto i migliori, non ci porto le schiappe o comunque le persone che devono imparare. Quindi non ti lauri lì, devi arrivare fatto, mangiato, vestito e pettinato.
0: È chiaro. Capitolo Adriano Celentano, pochi istanti fa, come sempre accade, come in televisione il meglio è quello che accade dietro le quinte, a volte si chiacchiera anche in questo caso, e alcune confidenze sono spunti per una riflessione poi in onda. Perché Celentano sarebbe secondo te l'inventore, il precursore del selfie?
2: Perché Adriano, che ci ha sempre visto lungo, in televisione ma anche al cinema, si faceva inquadrare dall'alto, cioè la sua camera dedicata al primo piano stava 3 metri più in alto di tutte le telecamere. A scuola ti dicono che a scuola di cinema e di televisione, che l'ottica deve stare all'altezza degli occhi, e invece lui la voleva in alto. Se tu prendi un telefonino per farti un selfie, non te la fai ad altezza occhi, ma te la fai dall'alto.
0: Senti, a bruciapelo, qual è la cosa che a un regista come te dà fastidio? Il gessetto sulla lavagna, quello che stride, accendi, vedi una cosa, dici no, cambio.
2: Non ce n'è solo una, infatti io sento 1000 gessetti quando accendo la televisione, e ce ne sono tante. Ci sono errori che sono imperdonabili, che sono grammaticali, che non vi sto a spiegare perché sarebbe troppo lunga, ma la stacchite mi dà tanto fastidio. Stacchite, che non è una brutta malattia ma è quella voglia di fare 200.000 stacchi in un minuto senza farmi capire dove sta il soggetto, dove sta, chi è, cosa fa e cosa c'è intorno.
0: Memorabile quel piano sequenza di Totò e Mina in Sei una bella fagottata di roba, che tu hai analizzato e studiato.
2: Sì, perché sto scrivendo un libro sulla regia multicamera, e quindi vado ad analizzare quello che i maestri mi hanno insegnato anche involontariamente, quindi a Falqui per me è il maestro, e in quell'intervento di credo 15 minuti lui ha fatto 27 stacchi, che sembrano tantissimi, ma in realtà no, perché ha fatto inquadrature fisse da 5 minuti e 27 secondi. Oggi in 5 minuti e 27 secondi dobbiamo mandare il mixer video a riposo perché è stanco.
0: Senti, una domanda: esiste l'amicizia nel mondo dello spettacolo?
2: Beh, l'amicizia esiste, punto e basta. Io sono qui con te, siamo amici da un po' di
0: tempo.
2: Posso
0: dire una cosa? Che bel paraculo che sei.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: RTR 99, ti ricordi?

0: 1975, la televisione era ancora in bianco e nero, l'anno in cui Loredana Bertè cantava Sei bellissima, e quindi la domanda è dopo al nostro Duccio Forzano che ci sta per salutare: è più elegante la televisione a colori o quella in bianco e nero?
1: Beh, è come quando vai al cinema, è più bella Schindler's List o E.T., indipendentemente dal colore. Ogni cosa ha il suo fascino e ogni cosa ha anche le sue caratteristiche tecniche, e faccio un esempio velocissimo. Quando con Fabio Fazio abbiamo fatto il Rischiatutto, abbiamo ricostruito lo studio originale di Mike Bongiorno, andando a recuperare le piante, bla bla bla bla. Ma il problema era che il colore dello studio di Rischiatutto era una aragosta rosso un po' strano. Ma perché era così? Perché, essendo la televisione in bianco e nero, la scala di grigi veniva studiata
0: letta in un certo modo.
1: Quindi quell'aragosta era perfetto per quel bianco e nero. Noi abbiamo avuto il coraggio di andare a colori con quel colore fastidiosissimo,
0: senza voler fare un falso storico.
1: Sì, abbiamo mantenuto quel colore, siamo andati a trovarlo, e io iniziai in bianco e nero il programma, come si fa spesso, insomma, quel vezzo di iniziare in bianco e nero con Fabio, che quando entri in studio vedi lo studio di Rischiatutto che sembra quello originale, poi diventa colori perché era il nostro, non era nessun tipo di effetto pazzesco. Però ecco, sarebbe stato meglio farlo in bianco e nero.
0: Permesso, sì, concordo con te. Permesso che la ruota è stata inventata, e a proposito di ruota, stiamo assistendo a una sorta di regressione, nel senso che abbiamo programmi, insomma, che sono programmi di 40 anni fa.
1: Sì, allora,
0: perché? È successo anche nel settore automobilistico, hanno rieditato la 500, il Maggiolino, la Mini. Non c'è più capacità di inventare, di guardare avanti in generale.
1: Personalmente, che amo diciamo ciò che è stato fatto nel passato in televisione, quando ho la possibilità di fare un nuovo show rispetto all'argomento che devo trattare, evidentemente al personaggio che lo deve condurre, cerco di trovare qualcosa che possa citare i vecchi programmi della Rai, perché non si può più inventare nulla, ma citare per, in qualche modo, non dico migliorare, ma per portare il linguaggio attuale con le idee dei maestri, è sempre una cosa che io preferisco fare.
0: Oh, però va detto una cosa, che una volta la televisione era televisione, cioè visione a distanza, la gente viaggiava poco, poi c'era un Gino Landi o un Antonello Falchi che andavano in Francia nei locali, vedevano e importavano. Oggi con i social il mondo è a portata di mano, quindi è sempre più difficile stupire e trovare. Che rapporto c'è tra televisione e social?
1: Beh, intanto i social hanno bisogno della televisione. I social hanno bisogno della televisione perché sminuzzano tutto ciò che va in televisione, basta guardare i commenti durante un programma televisivo. Ma e poi i social sono, c'è un livello di attenzione molto veloce, insomma, scrolli, come si dice, velocemente i contenuti. Ma in televisione bisogna prendersi il tempo, bisogna che la televisione non si vesta da social, ma che i social invece continuino a mangiarsi la televisione.
0: Tu hai figli?
1: Sì, tre.
0: E come te la cavi, quanti anni hanno con i telefonini e i social?
1: Malissimo, ma due sono, insomma, le mie figlie Emilia e Teresa hanno una 19 e l'altra 15 anni, quindi sono nei social. Duccio, che perché come sai io mi chiamo Carmelo di primo nome, e Duccio, mio figlio, che invece ha 4 anni, ovviamente i social non li usa, però gli facciamo usare alcuni game, alcuni giochi, come dire, didattici sull'iPad.
0: Ah. Allora, ci dobbiamo salutare. Che cosa c'è in rampa di lancio per Duccio Forzano? Mi raccomando, comprate il libro Come Rocky Balboa. È un po' stagionatello, ma è attuale nella sua commedia umana.
1: Allora, io, insomma, i progetti che nel nostro mestiere ci sono e poi non ci sono. Sarò a fare una cosa divertente con Marzocca e Sarcinelli a Torino per la Rai, che è una piccola serie per adolescenti, e lì mi divertirò moltissimo.
0: Allora, grazie per essere stato con noi. Quando è che parte questa storia di Claudio invece?
1: Martedì sera a 5 minuti.
0: Lo accompagnerai?
1: Non credo proprio.
0: Non sarai dietro le quinte?
1: Ma ci mancherebbe, lui è l'artista, io sono solo un suo collaboratore.
0: Sì, vabbè. Grazie a Duccio Forzano.
1: Grazie a voi. RTR

0: concessionariafiori.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Persona deliziosa Ivan Graziani, che abbiamo ritrovato qui di domenica con Tiberio Timperi a RTR 99, ti ricordi, con Firenze, canzone triste. Lui, bellissima persona, e Firenze, città meravigliosa che è nel mio cuore, perché ci ho vissuto per 5 anni in un momento molto particolare della mia vita e in qualche modo è riuscita a compensare delle assenze e a riempirle con garbo, classe e simpatia. Non è facile entrare nel tessuto di Firenze, io ho vissuto proprio nel cuore a San Frediano, dove insomma se vai da romano un po' tracotante come uno si immagina che sia un romano, non te la vedi bene. Sono entrato in punta di piedi e ancora a distanza di tanti anni ho degli amici che sento e che frequento. Ho un po' paura a tornare a vivere a Firenze, perché dove si è stati felici non si dovrebbe mai tornare, perché poi si notano tante differenze. A proposito di vita, e che vita, anche quella di Madonna è stata una vita travagliata. Ha perso la mamma che aveva 5 anni, si è accollata alla responsabilità dei fratelli, con $35 è sbarcata a New York, dormiva i primi tempi a casa di uno sconosciuto, poi sul divano di un'amica, poi è stata anche violentata e alla fine ha trovato la strada per il successo. È una storia sovrapponibile a quella di molti altri, come ad esempio quella di Rocky.

Pochi istanti fa, quando ho detto della vita di Madonna che è sovrapponibile per eventi molto importanti, certo poco piacevoli, a quella di Rocky, volevo dire Stallone, ma spero che adesso Duccio Forzano non mi ascolti in automobile. Il libro di Sylvester Stallone, l'autobiografia che si intitola Steps, è praticamente la storia della sua vita imperniata sul fatto che lui volesse sfondare nel mondo del cinema, amasse scrivere e che comunque, pur venendo da una famiglia profondamente infelice, la madre gli ricordava ogni due per tre: ma perché sei nato, mi hai rovinato la vita, e il padre invece lo scrocchiasse di botte da senza soluzione di continuità, lui è riuscito a trovare la sua strada scrivendo, limando. Ebbene, sappiate che il film Rocky, che io non ho mai visto, che adesso voglio rivedere, lo guarderò con occhi diversi, perché è veramente la storia di Stallone che scrive la storia della sua vita, come dire, guardando però il mondo della boxe, e poi riesce a interpretarlo contro il parere di tutti quanti. Pensate che lui aveva $200 in banca, e a un certo punto, quando la sceneggiatura è piaciuta, sono arrivati a offrirgli sino a $340,000, però c'era il veto sul fatto che lui interpretasse il protagonista. Ha tenuto duro e ha vinto lui, e da un giorno all'altro Sylvester Stallone è diventato il personaggio che conosciamo.

1971, in casa Timperi entrava la settimana enigmistica, appannaggio esclusivo di mio padre, selezione dal Reader's Digest, dove io guardavo, leggevo quello che accadeva nel mondo su queste pagine molto satinate ma altrettanto delicate, e poi mia mamma leggeva il Grand Hotel. E ricordo con stupore e fascinazione un articolo che diceva che in un futuro prossimo venturo attori scomparsi avrebbero potuto di nuovo calcare le scene in un film perché generati dal computer, questo nel 71. Bene, oggi è notizia, la trovate sui quotidiani, che Greta Garbo è stata fatta recitare, non so come dire, su uno spot dei cuscinetti svedesi della Riv SKF. Lei aveva già fatto una cosa del genere, e la famiglia, i pronipoti, quelli che amministrano i diritti, hanno detto che non avrebbero nulla in contrario sul fatto che lei tornasse a recitare, cosa che ormai è possibile. E quindi mi domando, verso che mondo stiamo andando?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
10: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
11: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
10: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
12: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

Giganti 1966, una ragazza in due all'epoca poteva apparire destabilizzante, oggi invece c'è l'amore aperto, l'amore libero, e quindi qual è il problema? Sono arrivate delle rimembranze al 338 99 00 99 0 di persone che ancora c'è il Grand Hotel, credo proprio di sì, e c'erano i fotoromanzi che poi erano le soap dell'epoca. Tra l'altro con Roberta Capo a me è anche capitato di recitare in un fotoromanzo proprio su Grand Hotel, peccato che mia mamma non ci fosse più, per la prevenzione dell'AIDS. Era un birbantello che insomma me la sono vista brutta e avrei tradito, almeno nella finzione, Roberta Capua, deliziosa compagna di viaggio con la quale ho condiviso molti anni delle mie avventure scorribande televisive.

utilizzano per rovistare nei mercatini. A Roma c'è Porta Portese, ma in ogni città, in ogni comune, seppur a rotazione, ci sono dei mercatini dove trovare delle cose particolari, degli oggetti anche di design per arredare casa, oppure vecchi libri. Beh, pensate che Leonardo Pieraccioni ha ritrovato il libretto delle assenze a scuola del 1976 e ricordo ancora la gioia, per quanto mi riguarda, gli ultimi anni del liceo, soprattutto l'ultimo anno, ero maggiorenne e di fatto mi firmavo l'uscita anticipata per andare a fare la hit parade in radio. Gente come noi.

1995, gente come noi, praticamente irriconoscibile sulla copertina, sembra un mashup tra Alessia Marcuzzi e qualcun'altra, ma insomma, vedo che poi la chirurgia estetica e i ritocchini cambiano molto la percezione. Comunque, grande voce Spagna che abbiamo ritrovato qui a RTR 99, ti ricordi? E una nostra ascoltatrice ci informa del fatto che Grand Hotel sia ancora in edicola, e questo fa piacere perché le soap hanno preso il posto dei fotoromanzi. Ricordo anche i fotoromanzi della Lancio. A tal proposito, con il mio boxer blu andai in quel di via Tiburtina, praticamente a ridosso del raccordo anulare, dove avevano sede gli stabilimenti della Lancio, per fare i provini per i fotoromanzi, e venni sonoramente bocciato. A distanza di tanti anni, quando poi iniziai la mia carriera giornalistica, in un servizio dal titolo La vita è tutto un click, incontrai la persona che mi aveva bocciato facendo un servizio proprio sul mondo dei fotoromanzi per la serie A volte la vita è veramente strana. Era un bel periodo, qualcuno mi diceva all'epoca che assomigliassi a Franco Gaspari, per carità, ci mancherebbe altro. Chiedo scusa alla figlia Luna, una ragazza meravigliosa che ha ancora oggi, a distanza di tanti anni, mille sforzi e mille cure e mille attenzioni per tenere vivo il ricordo del papà, e questo credo che sia una cosa più che lodevole. Sta facendo il giro d'onore e sarà anche in Italia per l'ultimo concerto della sua lunghissima carriera. Io lo ammiro perché è bravo, è in gamba, è bello, è simpatico, ma soprattutto è stato il marito della meravigliosa Brit Ekland, Russ Stewart.

RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

Mamma mia, questa non è una canzone, è un monumento. E Fausto Leali in quel 1988 era proprio in stato di grazia con questa canzone che presentò al Festival di Sanremo e che ancora oggi è bella e attuale. Io mi domando, ma quando non ci saranno più tutti questi cantanti con i quali siamo nati e cresciuti, cosa resterà non degli anni 80 ma di questa musica di oggi che mi sembra, a mio modestissimo parere, piatta, senza alcuna struttura, fatta semplicemente per gratificare l'istante, il momento, ma non fatte per durare. Cioè, nate a tavolino semplicemente per occupare un segmento di mercato col tanto che basta e poi avanti un altro. E sarà forse per questo che tanti poi perdono la vena creativa, ammesso l'abbiano mai avuta, oppure entrano in depressione. Vai a sapere come stanno le cose. Qui si litiga su tutto, anche sull'ora legale e l'ora solare che tornerà verso il 24 e il 25 di ottobre. Bisognerà mettere le lancette indietro di un'ora e quindi si dormirà in più. Il vantaggio per me non c'è assolutamente. In America Trump ha detto basta, no, l'ora legale. Anche in Italia la Lega vuole l'ora legale. Io francamente ogni volta soffro sia sulla solare che la legale, perché quando poi mi devo svegliare presto da marzo in poi e andare a letto altrettanto presto diventa una via crucis, praticamente un sepolto vivo, perché non riesco a dormire con quei ritmi. Vabbè, ognuno c'ha i suoi problemi, fossero solamente questi problemi vista l'aria che tira, che noi abbiamo cercato di depurare in questa nostra domenica insieme. Da domani il compito di rimettere in moto il treno, la locomotiva, sarà trainata da Luca Casciani, poi ci sarà Fabio Martini, poi a seguire non Andrea Torre ma il premiato e dinamico duo Famiglietti Guarnieri, e poi Andrea Torre che anche lui tutti i giorni sulle spalle ha un peso non indifferente, una delle colonne portanti, e poi il sabato arriverà Teo Bellia dalle 9 alle 12. Vi riconsegno adesso la musica di RTR 99 ti ricordi, ai magnifici che prenderanno il sopravvento, e la meravigliosa musica di questa radio RTR 99 ti ricordi. Grazie, è stato bello, ci risentiamo tra una settimana. Dati per timpari è tutto, ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi.
9: E udite, udite,
8: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
10: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

0: i vostri artisti magnifici. Scrivetelo con un WhatsApp al
1: 338-9900-990.
0: I magnifici saranno in onda
1: su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: R99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: I Magnifici, dove ascoltate solo le canzoni numero uno, quelle che hanno fatto la storia.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
4: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
4: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: 50 anni fantastici, tante canzoni al primo posto in Hit Parade. Questo è lo spazio dei magnifici.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: 0482 cartolinformatica.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1979.

0: Il jukebox serve a ricordare il tempo più bello, la musica che ha accompagnato la nostra vita. Con 50 lire arriva la prossima canzone.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1986.

0: Il jukebox serve a ricordare il tempo più bello, la musica che ha accompagnato la nostra vita. Con 50 lire arriva la prossima canzone.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1979.

0: jukebox del sabato sera abbiamo aggiunto tanti dischi in più. Sigle TV, brani happy e ritmati, perché il sabato sera è speciale.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1993. Dice
2: mia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti storto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Davanti al nostro jukebox possiamo leggere tutti i titoli delle canzoni che ascolteremo. Il consiglio è di rimanere in ascolto.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1900.

0: Davanti al nostro jukebox possiamo leggere tutti i titoli delle canzoni che ascolteremo. Il consiglio è di rimanere in ascolto.
1: RTR 99. Ti ricordi?

adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
4: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

0: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza.

0: R99. Ti ricordi?
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fiori tutto di concessionaria Fiori.

0: 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1985.

0: 99.it.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1981.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Nel nostro jukebox abbiamo messo anche brani lenti per ballare stretti stretti come un tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
7: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
8: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Nel nostro jukebox c'è tanta musica, canzoni lente e svelte, la storia della musica anche con brani che ci regalano allegria.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1983.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1990.
2: Accesi, spenti, stupidi e speciali.

0: ti ricordi? Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1965.

0: Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox si sta posizionando. La puntina è pronta. Via!
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1979.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Se la

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1990.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

un po' di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria fiori.

0: Di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1979.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: Siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi?
2: Alchimista che gioca coi problemi di cuore e che vende

0: macchina del tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Chiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: Siete sulla macchina del tempo. Allacciate la cintura di sicurezza. C'è un viaggio da fare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo.
1: Quando schiacciavamo play e rec per registrare le nostre canzoni.
0: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Teleradio Stereo 92.7. Teleradio Stereo 92.7. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: ricordi.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi,

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

0: La macchina del tempo vuole catturarvi, vuole arrivare al cuore.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Non so da dove arrivi,

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?